Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'esterior, RAE, RAE Argentina al mondo, la mittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Faria. E certamente una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'esterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. RAE Argentina al mondo presenta Argentini senza confini, Edoardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Erano le 6 di mattina in Argentina quando un giorno di maggio è suonato il telefono per avvertire un assonnato Edoardo Saceri che era il vincitore del premio Alfaguara nella categoria romanzo, il premio più importante di letteratura in lingua spagnola. Il suo romanzo, La noce della usina, era stato scelto fra le oltre 700 opere presentate, arrivate per contendersi il premio più ambito in Spagna e Iberoamerica. Per me è molto forte. Non era la prima volta che si presentava all'Alfaguara. Era la terza e lo faceva per i libri e gli scrittori che lo avevano vinto prima. Inoltre, il libro che vince esce allo stesso tempo in Spagna e Iberoamerica. L'ho fatto sapendo che alla giuria poteva piacere un altro romanzo e sapendo che a volte tocca vincere e a volte perdere. La sua maggior soddisfazione è aver ricevuto il premio dopo tanti nomi illustri, quali ad esempio Tomás Eloy Martínez, Manuel Vicent, Laura Restrepo, Elena Poniatowska e Santiago Roncaiolo. Saceri è nato a Buenos Aires nel 1967. È professore e laureato in storia. È cominciato ad essere noto come scrittore grazie ai suoi racconti in cui spesso il calcio è il protagonista. Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol del 2000, Te conozco Mendizábal del 2001, o Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos del 2004, sono diventati così popolari che molti di essi erano diffusi negli stadi di calcio, come l'ormai famoso Me van a tener que disculpar, omaggio a Diego Maradona, letto dal giornalista Alejandro Apo.
1: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Il suo romanzo, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema da Juan José Campanella con il nome Il segreto dei suoi occhi. Il film è diventato una delle pellicole di più successo della storia del cinema argentino. I responsabili della sceneggiatura sono stati Saceri e Campanella ed ha ricevuto parecchi premi quali l'Oscar al miglior film straniero nel anno 2010. In questo romanzo, come in tutta la sua opera tradotta in 20 lingue, Saceri affronta contesti personali e sociali di una profonda semplicità che li rende universali.
2: La dedicatoria de ese libro.
0: Il libro è stato dedicato a mia nonna, perché è stata la persona che ha condiviso di più la sua memoria con me. Mi ha insegnato a capire in che modo siamo quello che ricordiamo. Da bambino, mia nonna mi preparava il pranzo a casa mia e mi raccontava la storia della mia famiglia. Mi raccontava perché io le facevo delle domande o le domandavo perché lei mi raccontava. Ci siamo uniti una brava narratrice ed un tipo molto curioso. Sono sempre ottimi incontri. La noce della usina è ambientata in un paese immaginario, O'Connor, dell'interno della provincia di Buenos Aires. La storia trascorre in piena crisi economica del 2001, quando un gruppo di perdenti pianifica una vendetta dopo essere stati vittime di una truffa.
3: La novella è una novella di un robo, se te tengo che sintetizzare.
0: Il romanzo ha come un tema il furto, un romanzo poliziesco che si svolge in un paese immaginario dove sono truffati da un imprenditore nella zona proprio del Corralito nel 2001, cioè la restrizione della libera disposizione di denaro in contanti da conti corrente e casse di risparmio imposta dal governo di Fernando della Rúa. E sorge quest'idea: recuperiamo ciò che è nostro. È l'unico modo di derubare al ladro. Però non sono una banda di ladri esperti. Il romanzo è una trama di racconti di un narratore omnisciente che conosce il finale della storia, però, come i grandi narratori di successi, sistema i personaggi e i contesti con una suspense magistrale.
3: Las crisis desnudan lo que la gente es.
0: Le crisi evidenziano una buona misura quello che è la gente. Allora, in mezzo a quello sbando che è stata la crisi del 2001 in Argentina, questi tipi, malgrado tutto, hanno un limite. Nel dire noi non siamo così, e quello è il limite morale, perché risulta facile cadere nel facilismo. Tu sei un disastro, allora io ne sarò un altro. Questi tipi non sono disposti a diventare quello che odiamo. L'opera del Sacheri è piena di personaggi della vita di tutti i giorni, rutinaria, esseri anonimi che per un momento si trovano in un bivio che fa sì che le loro vite e le loro routine diventino trascendentali.
3: Así como en la vida me gusta.
0: Così come nella vita mi piace ascoltare, guardare ed individuare quello che vi è di eccezionale nella vita di chiunque di noi, mi piace che succeda lo stesso con i miei personaggi e che il lettore scopra con quell'attimo chi siano comune e non siamo assolutamente comuni. Che la nostra vita è anodina e si trova nel contempo in un momento, in una situazione, in una decisione eccezionale.
3: En mi formación como lector,
0: nella mia formazione come lettore ricordo che mi hanno colpito nell'adolescenza gli universi di Cortázar. Cioè prendere la parte quotidiana, andare verso il piccolo e farlo diventare letterario. Non è che uno possa arrivare a quell'altezza, però sì, io mi sono sentito legittimato quando mi sono messo a scrivere perché se i grandi autori si sono orientati verso questa piccolezza e vi hanno cercato dentro una simile trascendenza, possiamo andare da quella parte. Sacheri ha la virtù di essere un autore che scrive con una apparente semplicità, con storie che scorrono in trame quotidiane, afferrabili, quello che lo ha reso un autore popolare, soprattutto a partire dalla emozione e da un certo immaginario collettivo che compaiono particolarmente nei suoi racconti di calcio. Colui che ascolta può avere il sospetto di una pretesa di emulazione ed emulare quella gente, come Cortázar, è impossibile. Però vi è questo, che tu come lettore dica, ahimè, se questi tipi ce l'hanno fatta, possiamo andarci dietro di loro e vedere cosa troviamo. Malgrado i riconoscimenti e la fama, lo scrittore insiste nel fatto che i perdenti siamo maggioranza. Cosa significa essere un vincitore, si chiede. In fondo, tutti perderemo e anche ci si atteggia ad essere una persona di più successo, dovrebbe tenere in conto che perdiamo sempre persone e cose. Come una etica di vita, quelli che fanno da soli o si atteggiano ad eroi non hanno spazio nell'universo dei Sacheri. Un modo di concepire il mondo che si è forgiato quando ha cominciato a scrivere da molto giovane, con passione parallela al suo mestiere di professore di storia. Ho cominciato a scrivere a 25-26 anni per ordinare la mia testa fondamentalmente e senza la pretesa di pubblicare. Ho iniziato ad inviare alcuni racconti di calcio ad Alejandro Apo alla radio. Lui li ha letti e che ci fosse gente che chiamava e diceva «Guarda, mi è piaciuto questo racconto, a me è servito». Così come lo sguardo degli altri serve per farti sentire male o bene come in questo caso. In questo modo, con la logica delle persone comuni che realizzano prodezze straordinarie, Edoardo Sacheri ha una voce che riecheggia quelle tribune popolari calcistiche, così come nei circuiti letterari, raccontando le piccole epopee di ogni mortale. RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentini senza confini. Edoardo Sacheri, il narratore dell'epica dei perdenti. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Julián Carballo e Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta dello streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.
1: RAE Argentina al Mondo presenta...

0: considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però lasciò oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetica insuperabile che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni della sua morte. Homero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia, di transizione fra la città e la campagna. Quell'esperienza lo segnò per tutta la vita ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Homero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Cátulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Homero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta è specialista in tango. Héctor Negro sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Homero Manzi e lo fa in questo modo. Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario. E gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco, perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi al suo amico Cátulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi, che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio.
1: Le cambiò il titolo e le puso Viejo Ciego.

0: lerdo y muy triste, que quiero llorar.
1: Con el musicista Sebastián Piana, Homero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimentale.

oltre ad essere un poeta rilevante, Omero Manzi fu un appassionato militante politico e sindacale. Fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessun'area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit e Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Orazio Sala

Cioè, film essenziali nella storia del cinema argentino, che hanno segnato una pietra miliare, perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Il cinema finì con l'appassionarlo, gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico, Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, fra cui il Tango Sur, che compare nei repertori di praticamente tutte le orchestre e cantanti della musica di Buenos Aires fino ad oggi, però la cui versione più famosa è quella registrata dal proprio Troilo con il cantante Edmundo Rivero.

I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua

0: poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: È tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Homero Manzi conosce la cantante Nelly Omar, chiamata La Gardel con la Gonda, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Homero era sposato,

che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò Die Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Nelly Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: Andy Omeromanzi morì molto giovane nel 1951. Aveva 43 anni e lottava da molto tempo contro il cancro. Il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, è indubbio che Omeromanzi fu un genio. Il poeta e critico Ettore Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle Milonga Scompiana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Insuperabile come sur, come l'ultimo organito.

0: Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusión Argentina all'exterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE, il folklore. RAE, Argentina al mondo, presenta il movimento del nuovo canzoniere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al movimento del nuovo canzoniere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce: il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
1: En invierno se iban a la puerta de los boliches, que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò, senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere.
2: Quando erano niños,
0: facendo diversi mestieri, diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García.
3: Tito Francia e Tejada Gómez.
0: Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone è un libro che si scrive nel vento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo Canzionere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo que uno notaba era que el hombre,
0: l'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale. Il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per altri paesi dell'America del Sud a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Il Movimento del Nuevo Cancioniere. Speaker, Chelo Ayala. Produzione, Julieta Galván, Pablo Navarro. Técnico de edición, Esteban Villarruel. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su RAE Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Juliana Spatafora, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Questo programma si può ascoltare sulle onde corte dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 15.770 kHz. Sul web su www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E se volete ascoltarci con i vostri telefonini, certamente potete scaricarvi l'app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Dopo un giovedì praticamente primaverile, si potrebbe dire, perché ha fatto caldo ieri sera e oggi pure fa caldo, l'area metropolitana di Buenos Aires dovrebbe fare i conti con piogge e persino dico temporali a causa del ritorno delle condizioni di instabilità proprio alla fine della settimana. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, venerdì il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con probabilità di temporali al mattino e rovesci nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra una minima di 17 gradi e una massima di 23. L'instabilità, sempre secondo l'Ente Meteorologico Nazionale, dovrebbe protrarsi anche nella giornata di sabato. Sono previsti rovesci dalla notte fino alla sera, con temperature comprese tra 14 e 17 gradi. Secondo lo Servizio Meteorologico Nazionale si tratterà di soli due giorni di maltempo. Per domenica e lunedì, infatti, sono previsti cieli prevalentemente nuvolosi con temperature comprese rispettivamente tra 14 e 17 gradi. Ok, ecco il tempo nella città di Buenos Aires. Uno già parla di lunedì, che sarà un cielo prevalentemente nuvoloso e ci sarà anche un nuovo campione del mondo nello sport calcio. Questo sarà un fine settimana con tanto sport in Argentina, si giocherà rugby nella provincia di Santiago del Estero, proprio tra l'Argentina e l'Inghilterra, ci sarà una bella partita. Dopo ci sta la Formula 1 in Belgio, quindi l'argentino Franco Colapinto sicuramente in questi momenti sta facendo le prove libere, e ovviamente la finale del mondiale di calcio tra la Spagna e l'Argentina. Quindi potete immaginare lo stato di ansia nel nostro paese. Comunque, abbiamo musica e avviamo il nostro programma in termini musicali con la banda argentina Divididos, la canzone intitolata C'è che esperas.

0: Paraguai, 世界に向けて、アルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。
4: Dopo 9 mesi di riabilitazione, due esemplari orfani di Aguará Guazú, un crisoccione, sono stati reintrodotti negli esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. La Fondazione Temayquén ha reso noto che Guarají e Yasi, Sole e Luna, in lingua guaraní, saranno monitorati tramite collari satellitari con tecnologia GPS che permetteranno di seguirne l'adattamento alla, e la sopravvivenza nell'ambiente naturale. Si tratta della seconda cucciolata di crisoccioni orfani allevata dalla fondazione fin dai primi giorni di vita. Gli animali sono stati riabilitati presso il centro di recupero delle specie Temayquén a Escobar e la loro liberazione rappresenta un nuovo traguardo nel programma di conservazione della specie che l'organizzazione porta avanti da oltre 20 anni. Riuscire ad allevare due cuccioli orfani di Aguará Guazú è stata una grande sfida per la fondazione perché erano molto piccoli quando sono arrivati. Ma è anche una grande soddisfazione poter mettere a frutto la nostra esperienza con questa specie e contribuire ancora una volta alla sua sopravvivenza, ha dichiarato Guillermo Delfino, coordinatore del programma per le specie minacciate. Guarají e Yasi furono trovati senza la mamma negli esteros del Liberá quando avevano appena 45 giorni di vita. La Fondazione Rewilding Argentina si è occupata del loro recupero per poi trasferirli al centro di conservazione Aguará nella provincia di Corrientes, dove hanno ricevuto cure specialistiche per circa un mese. Una volta stabilizzati, sono stati affidati alla Fondazione Temayquén, che dispone di esperti nella riabilitazione di crisoccioni, in particolare dei cuccioli. Presso il centro sono stati ospitati in recinti appositamente allestiti per la crescita, senza alcun contatto diretto con l'uomo. Il fatto che fossero due fratelli è stato un elemento positivo. La reciproca compagnia ha reso l'adattamento meno traumatico e il legame tra loro ha rappresentato un naturale sostegno durante le prime settimane, ha spiegato lo specialista. Quando arrivarono al centro, pesavano appena 1,2 kg ciascuno. Oggi pesano circa 20 kg e misurano 90 cm di altezza, senza aver manifestato problemi sanitari durante tutto il percorso di recupero. Grazie a un monitoraggio interdisciplinare e a un rigoroso protocollo di isolamento dagli esseri umani, i due crisoccioni hanno sviluppato comportamenti tipici della specie, compatibili con la sopravvivenza in ambiente selvatico. La Aguará Guazú, Crisocion brachiurus, noto anche come lupo della criniera, è il più grande canide del Sud America e l'Argentina ospita la popolazione più meridionale della specie. A livello nazionale è classificato come vulnerabile dalla Società Argentina per lo Studio dei Mammiferi, mentre a livello globale è inserito nella categoria quasi minacciato della lista rossa della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Le principali minacce alla sua sopravvivenza sono la perdita dell'habitat, gli investimenti stradali e la caccia, spesso alimentata da falsi miti sul comportamento di questo animale. Bene, ora la musica con questa band argentina che cantava in inglese e in spagnolo e il suo leader era romano-italiano. Quindi tutta questa miscela un po' spiega pure la società argentina. Consumo y Que Me Pisen.

0: Buenos días, mi prenda. Ardido pero seguro, ¿no?
1: Ecco Carlos Gardel con Apure delantero buey, inciso da Gardel nel 1930, un tango dal carattere vivace e popolare con musica di Guillermo Barbieri e testo di Alfredo Lepera. Il brano utilizza immagini del mondo rurale argentino per raccontare con ironia e doppi sensi la necessità di andare avanti nonostante le difficoltà. L'interpretazione di Gardel si distingue per il perfetto equilibrio tra espressività teatrale e naturalezza vocale. È uno dei tanghi che testimoniano la capacità del cantante di valorizzare anche repertori ispirati alla tradizione criolla, arricchendola con il suo stile inconfondibile.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo presenta Storie del Bicentenario. I popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Nel processo di indipendenza dell'Argentina tra il 1810 ed il 1825, le attuali province del nord del paese furono territori fondamentali durante gli scontri fra le truppe creole e quelle spagnole. La forza e l'impegno per ottenere l'indipendenza dalla Spagna ebbero un forte radicamento fra la popolazione creola e nativa. Questo impegno rappresentò per queste province una perdita importantissima di vite e tenute di cui si ignora il numero esatto. In Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca e La Rioja, uomini di ogni età partecipavano alle battaglie di imboscate agli spagnoli allo scopo di impedire il loro avanzamento in territorio argentino. Perfino molte donne facevano parte dei battaglioni e, come raccontarono gli stessi cronisti spagnoli, lottavano con identica o maggior ferocità che i maschi.
0: Alla fine del 1810, l'esercito del nord ebbe il compito di evitare ogni avanzamento delle truppe del re di Spagna, con il sangue e le armi soffocavano ogni tentativo indipendentista nella regione. Fino al 1825 circa, furono anni durissimi, in cui le truppe subivano ogni genere di privazione e formazione dinanzi ad un esercito del re, composto da oltre 3.000 uomini, molti veterani di feroci combattimenti in terre europee. Ad eccezione degli ufficiali, i soldati erano contadini locali o fannulloni, arruolati a forza ed inviati al nord. I creoli subirono sconfitte durissime. L'esercito del re era spietato contro i gauchos, armati in modo precario, con scarsa formazione militare e con molti gruppi dedicati ad una guerra di guerriglie, con diverso successo negli scontri armati.
5: Sebbene la rivoluzione di maggio 1810 e l'interruzione del dominio della Spagna fossero stati appoggiati da città di tutto il territorio, i cambiamenti guidati da Buenos Aires abbandonarono le province del nord al loro destino. Esse erano le più esposte all'avanzamento degli eserciti spagnoli nel loro tentativo di ristabilire la colonia. Soltanto quando protagonisti quali Juan José Castelli innalzarono la voce per indicare lo stato di abbandono nei confronti dei patrioti di quei territori, il governo di Buenos Aires ordinò la regolarizzazione dell'aiuto ad un esercito ormai decimato, sostenuto solo dal patrimonio dei leader regionali. Una di quelle province fu Jujuy, con una delle popolazioni originarie più rappresentative dell'Argentina, un crogiolo di popoli diaguitas, umahuacas, ocloyas e tanti altri che al giorno d'oggi mantengono racconti orali della lotta per l'indipendenza dei loro antenati.

0: Nel 1812 il generale Manuel Belgrano si fa carico dell'esercito del Nord allo scopo di riorganizzarlo, di rinvigorire le truppe e guidare la resistenza in un territorio che, nel caso fosse caduto, avrebbe rappresentato la fine della rivoluzione per tutto il territorio argentino. Una delle prime azioni fu quella di consacrare uno stendardo celeste e bianco che fin da quel momento avrebbe individuato le truppe patriote e sarebbe diventato la bandiera nazionale. Tuttavia, il governo di Buenos Aires non forniva gli armamenti né il denaro necessario per mantenere i soldati. Vi furono numerosi gruppi in cui si dava l'ordine di consegnare fucili, cibo e abbigliamento per approvvigionare le truppe.
1: L'allora capitale San Salvador de Jujuy divenne una grande caserma. Belgrano fu implacabile e adottò misure molto severe per disciplinare le truppe e per interrompere l'avanzamento degli spagnoli comandati dal crudele Pio Tristán. Ordinò che gli abitanti di Jujuy e delle vicinanze lasciassero le loro case raccolte per rifugiarsi nella provincia di Tucumán. Vi furono fucilazioni e denunce. Il popolo dovette radere al suolo la terra per non lasciare casa, cibo, bestiame ed altre merci che potessero essere utilizzate dai soldati del re. Il gruppo con cui Belgrano diede l'ordine diceva quanto segue.
2: Pueblos de la provincia.
0: Popoli della provincia, da quando ho messo piede in questo suolo per la sua difesa, alla quale il governo delle province unite del Rio de la Plata è interessato, vi ho parlato soltanto con la verità. Le armi del capitano spagnolo Goyeneche sono vicine ed il peggio è che sono chiamati da traditori che vivono fra di noi e non hanno avuto alcuna remora affinché i diritti di libertà siano sottomessi e voi ritorniate alla schiavitù.
2: Por los desnaturalizados que viven entre vosotros, que no pierden arbitrio para que no.
1: Fu così che nelle prime ore del 23 agosto 1812 il popolo della città di Jujuy abbandonò le proprietà ed i raccolti. Dietro rimasero le terre che bruciavano, case abbandonate ed una retroguardia dell'esercito che assicurava che tutti comprissero l'ordine, a prescindere dalla loro classe sociale. La storica Irene Balatori ce lo descrive. Non fu un episodio di codardia, seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo, aderivano alla rivoluzione. La benedizione della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.

0: trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
1: Fra il 1810 ed il 1825 la guerra per l'indipendenza argentina fece sì che Jujuy subisse 12 invasioni delle truppe del re, 124 battaglie e 3 esodi di popolazione nel 1812, 1813 e 1815, senza contare i saccheggi ai popoli e alle tenute, le fucilazioni collettive dei creoli rivoluzionari e le migliaia di vite perse in battaglia per chiudere i confini del nord dell'Argentina ed in questo modo consolidare il processo di liberazione della Spagna. La storica Ballatori mette in rilievo il popolo durante le lotte per l'indipendenza.
0: Jujuy è il territorio che subì la maggior frantumazione della sua popolazione e dove si svolsero il maggior numero di battaglie per l'indipendenza, mentre altre province si organizzavano dal punto di vista politico ed economico dopo la rivoluzione. In Jujuy si combattevano battaglie istituzionali, giuridica, su riorganizzazione economica.
1: Molti dei generali dell'esercito spagnolo erano americani, creoli nati in Perù. Perfino parecchi membri delle truppe di appoggio erano membri delle comunità originarie di Cuzco e Puno in Perù, arruolati a forza per evitare la loro fucilazione. Quando arrivarono nella città Rasalsuolo, i cronisti raccontano che tutte le capanne della periferia bruciavano, soltanto le ville erano in salvo. Vi era una grande desolazione e silenzio nel villaggio. La storica Marta Montalvetti racconta.
0: Quando arrivarono, si racconta che l'atmosfera era irrespirabile a causa del fumo che usciva dai tronchi bruciati delle capanne in periferia. Non le case importanti e ben costruite, bensì tutte le capanne della periferia dove viveva la gente che era partita nel contingente con il generale Belgrano. Una grande desolazione nell'agosto 1812. Quando arrivarono, scoprirono di non aver niente e la vendetta di tutti i soldati furono saccheggi, distruzione di quello che avevano lasciato le famiglie ricche ormai partite nel mese di luglio.
1: Si calcola che con l'ordine definitivo del 1812 si mobilitarono sotto la protezione dell'esercito del nord circa 1500 persone, nella loro maggior parte i più poveri della città a cavallo o a piedi. Quella marcia fu successivamente conosciuta come l'Exodo Jujeño.
0: Alcuni ritornarono a casa loro ed in campagna un mese dopo, tanti altri, dopo 6 mesi, finite le battaglie in cui l'esercito rivoluzionario combatté contro gli spagnoli. Un anno dopo, nel 1813, il generale Belgrano donò la bandiera al Cabildo di Jujuy in riconoscimento all'appoggio ed al coraggio del popolo nelle lotte per l'indipendenza. Le azioni del popolo di Jujuy erano state fondamentali nel consolidamento della nascita dell'Argentina come paese. Tuttavia, la popolazione e l'economia del nord rimasero decimate senza che finora si siano potute riprendere.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Storie del Bicentenario, i popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Edizione Julián Carballo, produzione Silvana Avellaneda.

ricordo bene, il sogno di vedere la nazionale argentina disputare un'altra finale dei mondiali ha un costo che pochi possono permettersi. A poche ore dalla partita decisiva in programma nell'area di New York, i prezzi dei voli e dei biglietti hanno raggiunto livelli record, spinti dall'enorme domanda. Una volta arrivati a New York bisogna poi trovare un biglietto. Il prezzo minimo sul mercato della rivendita è attualmente di $6,000. Per arrivare a New York sabato 18 luglio, il giorno prima della finale, l'opzione più pratica è prenotare un volo in partenza da Buenos Aires venerdì 17 oppure nelle primerissime ore di sabato scegliendo collegamenti rapidi con un solo scalo. E ci sono opzioni, no? Partenza venerdì 17 con arrivo sabato 18 con Aerolíneas Argentinas o United Airlines, partenza 17 luglio alle 17.10 da Aeroparque qui a Buenos Aires, uno scalo a Lima, una durata di 3 ore e 5 minuti, dopo l'arrivo a New York sabato 18 luglio alle 8.20 all'aeroporto di Newark, con una durata complessiva del viaggio di 16 ore e 10 minuti. Il prezzo indicativo è di €2,750 circa, questo il tratto aereo con uno scalo in Perù. Un'altra opzione più economica con Aerolíneas Argentinas oppure Avianca, partendo oggi alle 23.05 da Aeroparque Metropolitano qui a Buenos Aires, con uno scalo a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia e un altro in Bogotà, Colombia, arrivo a New York sabato 18 alle 23.45 al JFK. La durata complessiva del viaggio, questo è un po' più lungo, 25 ore e 40 minuti, ma il prezzo cala drasticamente, €1,370. Questo è soltanto il viaggio, ricordiamo il biglietto della partita parte da €6,000 in su. Intanto la compagnia Aerolíneas Argentinas ha programmato due voli speciali tra Buenos Aires e New York per far fronte all'elevata domanda generata dalla finale, nella quale la nazionale argentina, sappiamo, affronterà la Spagna. L'operazione segna il ritorno della compagnia su questo collegamento internazionale perché 2 anni fa è stato sospeso la rotta tra Buenos Aires e New York per una questione di redditività economica. Ora, questo volo diretto, il costo del biglietto è di circa €5,000, è un costo piuttosto elevato. Quindi per vedere la partita tu hai €5,000 in biglietto più €6,000 nel biglietto della partita, pure qualche albergo, qualche cosa devi mangiare, no? Quindi minimo deve spendere €12,000 per una finale di calcio del mondiale. Per chi desidera posti migliori i prezzi salgono ulteriormente, per l'hospitality eccetera eccetera. Quindi se tu vai all'hospitality più forte, più bella, con tutti i fiocchi, $39,000 costa quell'ingresso. Quindi è evidentemente per miliardari godersi questa finale del campionato di calcio. Molto bene, ora un po' di musica folcloristica, questo spazio sarà dedicato al folklore, quello più tradizionale e quello più moderno, per così dire, interpretato da Mavi Diaz e Las Folkis con la canzone intitolata Si Pudiera.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Francesco José Larralde, uomo, un uomo chiuso del folklore argentino che sempre continua a cantare, ancora nella sua anzianità, lì nella provincia della Pampa, dove abita nella stessa casa da tantissimi anni. Parliamo di un grandissimo poeta, José Larralde, alle 11 meno quarto. Ultimo brano musicale del nostro programma, ringraziando certamente tutti voi per averci ascoltato, da parte da Giuliana Spatafora nella cabina di regia e chi vi parla, Marcelo Ayala. Vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata e vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Sarà a lunedì.